0: chica chica, lui è bene in chica. Tieni bomba bomba tua amica.
1: Can we get back?
2: Back to the music faster.
3: Back to the hits.
0: I'm craving.
2: RKFM 99.7.